quanti che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di me come qui non c'è.